patrotti-vutti, patrotti-futti, patrotti-scutti. Cement mixer, patti-patti. Cement mixer, patti-patti. Cement mixer, patti-patti. Patrotti-futti, patrotti-futti, patrotti-scutti.